Sono troppo audace, non parlo a me. Ma due stelle tra le più lucide del cielo, dovendo accettarsi, implorando i suoi occhi.